Oti wo ya bi wa no ne nto. E di a ina mi wo. Ye ma. Obe bo di di apeja wo sa ne nkan. Me